Banamulam yediro, yele bni kalilima, yele na hawarma, mayola malama, chana la jamikum, kuyar kumari ma, chana la jamikum, dira maniya kare ma, chana la jamikum, kalle ma utu na ma, chana la jamikum. Quelli ma deudri ma vuolum cale verma quelli Asada ma vuolo ma asada giuaia ma quelli Yele valu carili ma Yele valu hawaii ma Yele vali mayo ma Mayo vayar ma quelli Yele ma deyo yada yaya dali Yele ne carili ma Carili giuaia ma quelli Yele tum tuma gulunga, yele tum tuma tum bala gule, yele ala jamirun.